Yesu ela wo pe afa we lonesome every day. Ye pe vili mai a leki famta rinu malifa. Ya tato tio fu si fale inga. Malo loni. Tolu tato news ya tati is new on a wa news on a wa tato jamian solo lem tato talentus. Pa ya lutama titi tama. O na lava lava masa sai tu sa mali valu tau sang ol nita mai titi ma ufa te iese tama o fisa ilo na falifenga luenga o tu watu le nita mai titi masi nei pepe e afisi o na lima mfa pe atu lo nita mai titi ile lava tama o le ofisa please sir you buy my little sister fa mole mole la usunga fa atau si o tu fine le titi nei mo oe kalo fai ka fefe ya malitala mole mole o se li fai fe au tama uli Masana la unga vevela, wafia fia le au lotu e faa longu longo yai. Ai wafate iasi ana au lotu ipa ufa fuwasi e ifo, faa fuwasi e ifo ilalo. Ma ili pule laa o si faife au. Ma le tala wa umai na maliwa ilava siya faife au. Kalo fai, ia kakalo ai munga news nko faa funga funga ma isa amoa. Ili ni yaso malipese mulmulea yana solo le malitato polkala malitus pa ia faa fetai mafutama.